0: mani. Hola, hola, Argentina. Inetta la su megala.
1: Inetta
0: la chi su megala. Hola, hola, hola, Argentina. Penseria capi mirolo. Argite te lo stegnorisi. Ti pai ta ora torollo. Chi-chi-chi-risi. Penseria capi mirolo. Argite te lo stegnorisi.